0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. Eleformatevo. Por Exa FM 93.5.